sul mercato latino. Lo informa che via, oggi io se vivo, non mi mando.